questa veste. Difficile essere sister, senti no quiero vivir, cuore sonno quello e sì, quita mis ojos de ti.